0: Sono le 2:04.
1: Punto zero.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:31. Punto

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Firenze Giulia. Vediamo subito oggi che nella notte, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con probabili rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove non escludo che qualcosa o qualcuno possa essere un po' più forte e associato localmente a raffiche di vento più sostenute. Ancora temperature elevate, specie in pianura, temperatura 19 gradi la minima, 34 gradi la massima, 1000 metri 21 a 2000 metri 13. Domani invece nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci e temporali sparsi, non escluso che qualche rovescio possa interessare alcune zone della pianura, possibile bora moderata sulla costa, temperatura minima 18 gradi, la massima 33, a 1000 metri 20 e a 2000 metri 12.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 21 minuti.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 27 maggio, Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano, quando

0: professionale o per iniziare un'attività fisica tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perso. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Bilancia, una certa confusione emotiva causata da Nettuno in Ariete non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Scorpione, la nostra mente è acuta e metodica. Venere e Giove in Cancro supportano il nostro duro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Sagittario, la Luna in Sestile e Saturno in Trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L'amore oggi è accogliente, coltiviamo con premura i legami. Capricorno, la Luna in Bilancia e Venere opposta ci chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Alziamo la testa e restiamo saldi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:50.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grixpur e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Komerčo, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfkomerčo.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
4: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. 2 giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
5: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Giulia. Vediamo subito oggi che nella notte, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con probabili rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove non è escluso che qualcosa o qualcuno possa essere un po' più forte e associato localmente a raffiche di vento più sostenute. Ancora temperature elevate, specie in pianura, temperatura 19 gradi la minima, 34 gradi la massima, 1000 metri 21 a 2000 metri 13. Domani invece nella notte mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci e temporali sparsi, non escluso che qualche rovescio possa interessare alcune zone della pianura, possibile bora moderata sulla costa, temperatura minima 18 gradi, la massima 33, a 1000 metri 20 e a 2000 metri 12.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Andiamo subito oggi, 27 maggio, Sant'Agostino, tanti auguri, accade oggi prima apparizione di Batman, era il 1939. Nato in questo giorno Bruno Vespa, anche lui grande volto della TV italiana, 1944. 1956 Giuseppe Tornatore, il più classico dei registi italiani. Claudio Poglio invece, che è stato un lottatore nella categoria 48 kg stile libero, 1958. E invece Dude di Google, anniversario del Golden Gate Bridge, punto di collegamento tra la città di San Francisco, e cui è diventato un grande simbolo. Scomparsi oggi Little Tony, del 2013, grande il nostro Elvis italiano. Nel 2021 Carla Fracci, mi lamento perché sono polemica, ma la mia è stata una gran bella vita. Niccolò Paganini, 1840, considerato il massimo violinista di tutti i tempi.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.

0: Good morning, 101.
1: Sono le 7:31.
0: Good morning, 101.

0: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
9: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 27 maggio, Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. Barba Nera ci suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Gemelli, il bisogno di libertà cresce, desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Cancro, oggi sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Leone, è il momento ideale per lanciare un progetto professionale o per iniziare un'attività fisica tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perso. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Bilancia, una certa confusione emotiva causata da Nettuno in Ariete non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Scorpione, la nostra mente è acuta e metodica. Venere e Giove in Cancro supportano il nostro duro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Sagittario, la Luna in sestile e Saturno in trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L'amore oggi è accogliente, coltiviamo con premura i legami. Capricorno, la Luna in Bilancia e Venere opposta ci chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli

0: mondo di soluzioni all'avanguardia.
1: Good morning 101.
2: Mi sentivo condannato, i tuoi occhi un'ora d'aria, ma non mi hai mai giudicato, perché canto na na na na solo il fine settimana.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento della Costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi: cielo in prevalenza poco nuvoloso con possibili rovesci e temporali pomeridiani ancora calde estive, venti di brezza, temperatura minima 22, la massima 29. Domani nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura o costa, e invece non escluso un rovescio possa interessare alcune zone di pianura. Temperatura minima 18 gradi, la massima invece 33. Andiamo a vedere invece il grado lignano. Oggi nuvosità innocua, vento da sud tra gli 11 e i 26 km all'ora con temperature tra i 20 e 31. Domani poco nuvoloso, i venti soffieranno da 12 a 23 km all'ora con temperature da 20 a 32 km e 22 a 32 gradi. Domani invece, oggi invece a Jesolo, Bibione, Caorle, Lido di Venezia, beh, andiamo subito a vedere: nuvosità scarsa, venti da 11 a 28 km all'ora con temperature da 20 a 29. Domani invece previste nubi sparse, venti a sud-sud-est tra i 13 e i 24 km all'ora con temperature tra i 21 e i 28.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di

0: di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
1: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
1: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
0: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
2: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato Boccia.
3: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana?
4: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
0: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature ben oltre la media del periodo, anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero uno del mondo.
5: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
7: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
9: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
10: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
11: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
10: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
11: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
12: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna.
1: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
0: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva Altiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Altiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
7: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Sognate una fuga nella natura?
0: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
0: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 9:28.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento della Costa dell'Istria. Beh, oggi vediamo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest nord-ovest, intensità tra i 9 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, vento da levante, intensità 14-19 km all'ora, temperature tra i 19 e i 29 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 22 maggio si è aperta a Suzhou, nell'est della Cina, la riunione dei ministri del commercio dell'APEC 2026. Come eventi collaterali si sono svolti il dialogo sul partenariato imprenditoriale dell'Asia Pacifico e la conferenza globale per la promozione degli investimenti di Suzhou 2026. I rappresentanti di oltre 700 imprese hanno condiviso le proprie esperienze, il mercato cinese e la necessità di cogliere le opportunità dell'anno cinese dell'APEC per ulteriori spazi di cooperazione. Mattia Marino, vicepresidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, ha affermato che più le persone si incontrano, più chiariscono i malintesi e costruiscono ponti. Per questo è molto importante organizzare questo evento qui in Cina. La sera del 24 maggio dal centro di lancio satellitare di Zhuquan è stato lanciato un razzo vettore lunga marcia 2F con a bordo la navicella con equipaggio Shenzhou 23. Dopo il riuscito aggancio tra la navicella e il complesso della stazione spaziale, l'equipaggio della Shenzhou 21 in orbita da oltre 7 mesi ha aperto la porta di casa per accogliere i nuovi colleghi. Si tratta dell'ottavo avvicendamento spaziale nella storia dell'astronautica cinese ed è la prima volta in cui un astronauta di Hong Kong entra nella stazione spaziale cinese. Recentemente il nuovo direttore generale dell'UNESCO, Khaled El-Enani, ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Cina. In un'intervista ha ricordato il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, esprimendo l'auspicio che tutti i paesi membri possano sostenere il dialogo per costruire un UNESCO al servizio dell'umanità. Per l'occasione, Pechino e l'UNESCO hanno firmato un memorandum d'intesa sul rafforzamento della cooperazione strategica, chiarendo la volontà di attuare insieme le 4 iniziative globali, in particolare quella per la civiltà. Nel 2025 si è stabilito in Cina l'Istituto Internazionale per l'Educazione STEM, segnando un nuovo risultato della cooperazione tra le parti. Il 24 maggio il presidente serbo Aleksandar Vučić è arrivato a Pechino dando inizio ad una visita di Stato di 5 giorni, in concomitanza con la quale è stata inaugurata a Belgrado una rassegna di documentari cinesi. Una serie di opere come Il guardiano del patrimonio e Le lettere del presidente Xi sono state trasmesse sulla radiotelevisione serba. Il presidente del CMG, uno degli organizzatori dell'evento, ha dichiarato che questa rassegna apre un nuovo capitolo negli scambi culturali tra i popoli cinese e serbo. E un documentario prodotto dalla TV statale cinese rievoca la storia di Xi Jong-shun, padre dell'attuale presidente cinese. In un documento d'archivio degli anni 40 del secolo scorso si legge che tutti coloro che vivevano nel Guangzhou conoscevano Xi Jong-shun, gli volevano bene e si fidavano di lui, definendolo un leader venuto dal popolo. Nell'autunno del 1944, durante una conferenza nella zona di Suide, pronunciò la frase che in seguito sarebbe diventata molto nota: bisogna essere onestamente con tutto il cuore dalla parte del popolo, restando ben saldi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
1: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. 2 giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitegemona.com.
4: Voglia di un gelato? spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
7: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center.

0: primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tekuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 27 maggio, Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. Barba Nera ci suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Gemelli, il bisogno di libertà cresce, desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Cancro, oggi sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Leone, è il momento ideale per lanciare un progetto professionale o per iniziare un'attività fisica tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perso. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Bilancia, una certa confusione emotiva causata da Nettuno in Ariete non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Scorpione, la nostra mente è acuta e metodica. Venere e Giove in Cancro supportano il nostro duro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Sagittario, la Luna in sestile e Saturno in trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L'amore oggi è accogliente, coltiviamo con premura i legami. Capricorno, la Luna in Bilancia e Venere opposta ci chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Alziamo la testa e restiamo saldi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:54.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui subarano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
3: Il Termenhotel Caravan Kerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da €220 al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo €6.890, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissalli. Allora, Giuseppe, come sta stando il meteo?
2: Buongiorno a tutti, la giornata odierna vedrà un cambiamento delle condizioni meteo sulla nostra regione perché si stanno avvicinando delle correnti da nord-ovest più fresche in quota e più umide che determineranno instabilità atmosferica. Questo perché l'anticiclone che ci ha interessato negli scorsi giorni si sposterà verso ovest e questo favorirà appunto instabilità sia oggi che nella giornata di domani, poi nel fine settimana tornerà e quindi il tempo diverrà di nuovo più stabile. Per le prossime ore quindi ci attendiamo un aumento rapido delle nubi nel corso del pomeriggio sulla zona montana, con lo sviluppo di rovesce temporali che poi procederanno verso la pianura e con minore probabilità verso la costa. I temporali potranno essere forti, associati anche a raffiche di vento forti localmente e forse anche a qualche grandinata di piccole o medie dimensioni. Temperature comunque molto elevate ancora per il periodo prima dell'arrivo dei temporali, con valori massimi tra i 32 e 34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa per azione della presa. La giornata di giovedì poi vedrà cielo poco nuvoloso al mattino, poi di nuovo peggiora nel pomeriggio con rovesci temporali sparsi sulla zona montana che coinvolgeranno poi anche la pianura e forse anche la costa, soprattutto verso Trieste. Comunque domani non c'è il rischio di temporali forti come oggi. A Trieste nella notte soffierà borino o bora moderata, poi venti di presa. Temperature in lieve diminuzione ma comunque ancora elevate, con massime intorno ai 30-33 gradi in pianura, 25-28 gradi sulla costa, minime sempre alte come negli ultimi giorni, intorno ai 20 gradi in pianura, 21-22, forse anche 23 gradi sulla costa. È tutto.
1: Grazie mille, intanto vi rimette sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni

0: Affila Utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Andiamo subito oggi, 27 maggio, Sant'Agostino, tanti auguri, accade oggi, prima apparizione di Batman, era il 1939. Nato in questo giorno Bruno Vespa, anche lui grande volto della TV italiana, 1944. 1956 Giuseppe Tornatore, il più classico dei registi italiani. Claudio Poglio, invece, che è stato un lottatore nella categoria 48 kg stile libero, 1958. E invece Duda di Google, anniversario del Golden Gate Bridge, punto di collegamento tra la città di San Francisco, e cui è diventato un grande simbolo. Scomparsi oggi Little Tony, del 2013, grande il nostro Elvis italiano. Nel 2021 Carla Fracci, mi lamento perché sono polemica, ma la mia è stata una gran bella vita. Niccolò Paganini, 1840, considerato il massimo violinista di tutti i tempi.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sognavo di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva Altiare Shopping. Ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con Radio.0, sono Igor da Milano, 338-611-6060. Non sono solo, perché al telefono abbiamo l'assessore Alessio Cristin. Tanto buongiorno, benvenuto Alessio.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno a te.
1: Allora, dimmi un po' che cosa ci dobbiamo aspettare. Ovviamente adesso non abbiamo spoilerato subito, perché ormai spoiler facciamo come i film o le serie TV, no? Che lo dicono quasi alla fine, ma non lo diciamo alla fine, tranquilli, non vi teniamo sulle spine troppo, perché parliamo di Itinerrania. Insomma, cosa sarà, dove, come, raccontaci un po' di cosa ci aspetta da sabato fino al 2 giugno, quindi da sabato 30 maggio fino al 2 giugno.
2: Bravissimo, no, invece spoileriamo, perché bisogna far sapere le cose, no?
1: Bravo.
2: Intanto siamo a San Giorgio di Nogaro, si fa sabato mattina 30 maggio con l'inaugurazione alle 10:30, si va avanti fino al 2 giugno che sarà la giornata di chiusura. Itinerrania è una manifestazione che si svolge, come dicevo, a San Giorgio di Nogaro per le vie del centro. Ci saranno un sacco di chioschi enogastronomici, ci sarà molto artigianato, ci sarà Villa Dora, che è la nostra sede della biblioteca, che darà spazio a tutti gli eventi culturali, quindi tutti i concerti alla sera. E durante le giornate ci saranno un sacco di attività, ve ne dico alcune, però vi rimando subito alla pagina del internet, del sito di Itinerrania. Bravo. Che è itinerrania.org, dove troverete praticamente tutte le informazioni, il programma dettagliato, ma soprattutto anche la possibilità di iscrivervi a tutti quelli che sono gli eventi all'interno della manifestazione. E parlo di gite in bici la domenica pomeriggio e lunedì mattina, abbiamo una visita all'Accadoro, che è una fabbrica della nostra zona industriale, il sabato pomeriggio, zona industriale che fa parte di San Giorgio di Nogaro, che abbiamo ovviamente voluto valorizzare, no, in questi anni di manifestazione. E quindi Cadoro il sabato pomeriggio, e lunedì pomeriggio abbiamo la visita dal porto, visita al porto con 3 scaglioni, porteremo la gente direttamente al porto di Nogaro, che per noi è quasi un simbolo, perché è stato ovviamente l'inizio un po' di quello che era il traffico marittimo per la nostra città. Porteremo le persone dalle 2:30 in poi con 3 scaglioni da 50 persone, quindi tutti si possono prenotare, come dicevo prima, dal sito.
1: Super.
2: E inoltre poi troverete ovviamente durante la manifestazione, in quelle 4 giornate, all'interno di San Giorgio, tutti i chioschi enogastronomici, ci sarà musica in tutte le piazze. All'interno, dicevo prima, di Villa Dora ci saranno i concerti, noi partiamo con la banda il venerdì, scusatemi, il sabato sera, la domenica, il lunedì e il martedì avremo sempre concerti con grandi ospiti.
1: Super. Vi ricordo anche che c'è prelogicamente anche per i bambini, quindi ci sono anche per i momenti di tutto e anche di più. Vi dico che troverete veramente da sabato, insomma, ne avete. Non vi dico solo perché ci sono i trucca bimbi, ci sono le animazioni, ci sono le storie, ci sono, insomma, c'è di tutto. Voi dovete solamente andare a San Giorgio di Nogaro, itinerrania.org è il sito web, lì trovate tutte le informazioni, tutti i dati, tutto quello che avete, i dubbi, lì trovate tutto quanto. Intanto, che dire, Alessio, prepariamoci, sabato alle porte, quindi insomma andiamo, proviamo e divertitevi.
2: Bravissimo, tagliamo il nastro sabato mattina 10:30, poi da lì ovviamente si aprono le danze.
1: Super, grazie mille.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.

0: Starfish. Mare,
1: profumo di mare. Pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
2: Cari amici, bentornati. Immaginate adesso spiagge incontaminate, nuove proposte gastronomiche, esperienze per ogni tipo di viaggiatore. Sto parlando di Ocean Cay MSC Marine Reserve, l'isola privata della compagnia che si trova alle Bahamas. Ma non voglio dirvi di più perché abbiamo con noi Luca Valentini, che è il direttore commerciale di MSC Crociera, a raccontarci tutto. Ben trovato, Luca.
3: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati.
2: Allora Luca, raccontaci di questa oasi privata alle Bahamas con MSC Crociere.
3: Sì Barbara, è un progetto straordinario, nasce nel 2019, l'idea ancora prima chiaramente. Perché l'idea ancora prima? Perché era un'isola quasi che non c'è, nel senso che era un ex sito industriale, devi sapere, no? È un ex sito industriale per l'estrazione della sabbia, che MSC ha totalmente preso in mano, ha rivoluzionato, pensato, gestito e ancora prima soltanto disegnato su un pezzo di carta e l'ha reso realizzabile nel 2019 quando ha aperto quest'isola a tutti quanti i crocieristi che partendo da Miami toccano quest'isola a bordo delle nostre navi. È un progetto che parte, ripeto, nel 2019, ma che via via ogni anno è andato a crescere e siamo stati testimoni lo scorso anno anche dell'apertura di un centro marino di eccellenza in collaborazione con lo Stato, con il governo delle Bahamas, per riportare un po' tutto quello che è il mondo dei Caraibi, inteso dai pesci alla forestazione, alle piante, al centro di questo progetto. Quindi è un'isola che nasce tra virgolette per scopi meramente turistici, ma che pian piano sta prendendo tutta una serie di peculiarità anche da un punto di vista di natura, di responsabilità nei confronti delle future generazioni, quindi siamo estremamente contenti. Tutte le nostre navi toccano Ocean Cay Marine Reserve, tutte le nostre navi di partenza da Miami, quindi crociere di 3, 4 e anche 7 notti, crociere che sono assolutamente raggiungibili dall'Italia, con voli diretti dal nord come dal centro Italia. Questo perché? Perché magari grazie a questa esperienza si può fare un meraviglioso bagno caraibico in una delle 8 spiagge che circondano l'isola, parliamo di 3 chilometri di spiaggia e 8 spiagge. E magari ti puoi fare un bagno anche, come posso dire, nuotando tra le meravigliose barriere coralline dei Caraibi. Altro progetto che pian piano sta crescendo, quella delle riserve delle barriere coralline, che grazie al centro studi inserito all'interno dell'isola stanno portando dei grandissimi risultati.
2: Ma che bello, una bellissima storia di vacanze, ma anche di sostenibilità e di come appunto reinventare quello che era una ex sito industriale. Io ti ringrazio davvero Luca. A questo punto segnate nella vostra agenda, perché noi abbiamo cominciato a metterci un po' di vacanze da progettare per il futuro. Noi però torniamo, perché non è finita qua, abbiamo ancora molto da raccontarvi nella prossima puntata. Grazie a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
3: Grazie ancora a tutti. Mare,
1: profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
1: Ищете строковность, хитрость и брескрби? Отдане си е автошола Академия Дигуида, туди ваша референчна агенция за все автомобильские и наутично-административные поступки. Регистрация возил, преноси ласништва, подальшення возничкега доволения и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилям, се укрцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволения. Академия Дигуида. Права решение об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17.40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Nazia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo subito la situazione oggi in montagna. La notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie sulla fascia prealpine. Temperatura minima, temperatura a 1000 metri 21 gradi, temperatura a 2000 metri 13 gradi. Domani nella notte al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio dovrebbe cambiare, proprio non escluso qualche rovescio, possa interessare anche qualche zona di pianura. Temperatura 1000 metri 20 gradi, temperatura 2000 metri 12 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada. Oggi nubi sparse, i venti saranno deboli dai 7 ai 29 km all'ora con temperature tra i 14 e i 23. Domani nuvolosità invece sparsa con il vento dai 7 ai 23 km all'ora e la temperatura tra gli 11 e i 22 gradi. Andiamo a vedere invece Cortina d'Ampezzo. Oggi nubi di passaggio, vento da 12 a 34 km all'ora con temperature tra 14 e 24. Domani invece cielo poco nuvoloso, i venti saranno moderati, soffieranno dagli 11 fino a 33 km all'ora con temperature tra i 12 e i 22 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento sempre con il nostro Igor da Milano, cioè sono io, ormai me la dico, me la racconto da solo. 338-611-6060 se volete mandarci un WhatsApp, un audio, quello che volete. Ma non sono solo, perché abbiamo Giovanni Venturini, assessore commercio proprio di Gemona, comune di Gemona, al telefono, perché tra poco cosa succede di bello. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Ma buongiorno a voi, grazie nuovamente per la vostra attenzione che date sempre agli eventi della nostra cittadina e un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, quest'anno ovviamente Gemona ha festeggiato il 50esimo proprio del terremoto, infatti alla mia età, perché voi vedete anch'io ho 50 anni, quest'anno il 3 agosto faccio 50 anni, quindi facciamo tutti tondi quest'anno, e per il 50esimo tra pochi giorni succede qualcosa di particolare a Gemona, si veste, si tinge, potremmo dirlo.
1: Esatto, per cui un'ulteriore manifestazione di tutto quello che è la commemorazione del 50esimo del terremoto che ha colpito la nostra cittadina, un'ulteriore grande manifestazione, un ulteriore grande segno di ammirazione e di vicinanza di tutti gli enti che hanno partecipato e che continuano a partecipare nell'organizzazione degli eventi dei vari che ci hanno fino ad oggi accompagnato, e avremo la tappa di partenza del Giro d'Italia.
0: Però sarà un bel momento, perché poi insomma il Giro d'Italia è sempre un qualcosa di colorato, sono questi ciclisti che sono come motorini, cioè neanche il motorino penso che gli stare dietro, ed è un qualcosa di particolare, no? Cioè fa sempre comunque un certo effetto, no? Vedere i ciclisti, vedere anche loro i personaggi quando girano, è veramente un carrozzone quando si muove.
1: Infatti noi abbiamo la fortuna di avere la partenza del giro della penultima tappa del Giro d'Italia. È una partenza che, come hai detto tu, si sente nel paese, si sente nella parte commerciale che tutte le vetrine sono addobbate, si sente veramente anche a livello amministrativo, stiamo andando al meglio di noi stessi con tutta la parte organizzativa del nostro comune, che è molto molto molto sotto pressione perché continuamente presa da un susseguirsi di eventi continui, per cui qua pubblicamente ringrazio per tutto quello che stanno facendo le maestranze, tutto quello che stanno facendo gli uffici, perché c'è un lavoro continuo di comunicazione, di burocrazia, di logistica, un insieme di infinità di attività che a oggi hanno dato il giusto premio con la riuscita e con i riconoscimenti nazionali e mondiali per quanto riguarda, ricordo il concerto di Bocelli, di tutto quello che è stato organizzato e presentato a Gemona. E ti dico veramente che adesso sicuramente non siamo partiti con largo anticipo, perché ogni settimana avevamo qualcosa, ma già in questi due giorni si sente proprio
0: l'aria rosa
1: sì.
0: Anche perché poi vi ricordo che venerdì c'è anche le 21:30 al centro storico il passaggio dell'ottava pedalata di notturna leggendaria di Gnot, quindi insomma sono dei momenti. Poi la città insomma vista di giorno è una cosa, ma anche di notte insomma il suo grande fascino. Se avete la possibilità, siete in zona o volete anche farvi un fine settimana un po' colorato, un po' diverso di quelli, se non avete mai visto neanche il Giro d'Italia, non avete mai provato l'emozione, vi consiglio di farvi un giro, così poi il giorno vi beccate sabato che insomma è il Giro d'Italia, e poi che insomma anche il giorno dopo rimanete, fate una dormitina, rimanete e vi fate tutto il giro, perché veramente sono posti da andare.
1: O il giorno prima.
0: Però
1: poi noi il giorno prima abbiamo l'organizzazione della Notte Rosa.
0: Infatti
1: tutto il centro ci sono dei DJ, ci sono degli stand, delle
0: musica, di tutto,
1: economiche, musica, qua i musei saranno aperti fino alle 10 la sera con le varie mostre, per cui noi abbiamo organizzato veramente un aspettando il giro sopra le righe, perché veramente noi ci teniamo a ogni volta che il giro tocca la nostra città, noi ci teniamo a far capire e a far sapere che Gemona giro.
0: Quindi mi raccomando, il programma partirà 29 maggio, si veste di rosa, e poi 30 si parte con questa grande Giro d'Italia, insomma poi ci sono laboratori, c'è la città, si veste, si traveste, c'è di tutto di più, dalla musica insomma per mangiare, non ti preoccupatevi, lasciatevi trascinare e godetevi il momento. Intanto, che dire, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ripeto, per la continua e sempre attenta attenzione che avete per la nostra cittadina, e sappiate che siete i benvenuti in quel di Genova per la Notte Rosa e per il giro.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
3: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
2: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
4: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
2: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A. Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comolli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A. Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83. I virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
7: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
8: Fresco, fresco. Squisito e gustoso.
9: da Zanfolli, gelato super strepitoso.
10: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
11: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
12: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
13: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
14: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
13: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
14: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
13: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 11:08.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissalli. Allora, Giuseppe, come sta stando il meteo?
4: Buongiorno a tutti. La giornata odierna vedrà un cambiamento delle condizioni meteo sulla nostra regione, perché si stanno avvicinando delle correnti da nord-ovest più fresche in quota e più umide, che determineranno instabilità atmosferica. Questo perché l'anticiclone che ci ha interessato negli scorsi giorni si sposterà verso ovest, e questo favorirà appunto instabilità sia oggi che nella giornata di domani. Poi nel fine settimana tornerà e quindi il tempo diverrà di nuovo più stabile. Per le prossime ore quindi ci attendiamo un aumento rapido delle nubi nel corso del pomeriggio sulla zona montana, con lo sviluppo di rovesce temporali che poi procederanno verso la pianura e con minore probabilità verso la costa. I temporali potranno essere forti, associati anche a raffiche di vento forti localmente e forse anche a qualche grandinata di piccole o medie dimensioni. Temperature comunque molto elevate ancora per il periodo prima dell'arrivo dei temporali, con valori massimi tra i 32 e 34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa per azione della brezza. La giornata di giovedì poi vedrà cielo poco nuvoloso al mattino, poi di nuovo peggiora nel pomeriggio con rovesci temporali sparsi sulla zona montana, che coinvolgeranno poi anche la pianura e forse anche la costa, soprattutto verso Trieste. Comunque domani non c'è il rischio di temporali forti come oggi. A Trieste nella notte soffierà borino o bora moderata, poi venti di brezza. Temperature in lieve diminuzione, ma comunque ancora elevate, con massime intorno ai 30-33 gradi in pianura, 25-28 gradi sulla costa. Minime sempre alte come negli ultimi giorni, intorno ai 20 gradi in pianura, 21-22, forse anche 23 gradi sulla costa. È tutto.
3: Grazie mille, intanto vi rimette sempre collegati con Radio.0.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio Punto Zero.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
3: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
7: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
7: Dimmi dove?
8: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
7: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
9: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
10: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
12: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
13: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
14: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre?
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Chiaro.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, legata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardery. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardery. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
6: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
0: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardery e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
7: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
8: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecucci, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
9: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19.30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it. Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
12: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
13: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
12: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
13: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
12: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

0: Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento della costa dell'Istria. Beh, oggi vediamo poco nuvolosi, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest nord-ovest, intensità tra i 9 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, vento da levante, intensità 14-19 km all'ora, temperature tra i 19 e i 29 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
6: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
8: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
9: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
10: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
6: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 9 minuti.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
7: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
5: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Manin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento all'ARPA il nostro Giuseppe Vissali. Giuseppe, come sta il meteo?
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sulla costa l'alta pressione ha garantito tempo stabile, ma comunque il mare è ancora piuttosto fresco, anche se la temperatura sta aumentando. Ha garantito il raggiungimento di temperature massime non oltre i 30 gradi, quindi più fresco rispetto alla pianura. Nelle prossime ore il tempo cambierà, soprattutto da metà pomeriggio, quando aumenterà la nuvolosità e sarà possibile l'arrivo di qualche rovescio temporale dalla pianura. Non si esclude anche la possibilità di qualche raffica di vento, anche forte. Poi migliora in serata, temperature comunque ancora elevate con massime intorno ai 26-29 gradi e venti di brezza prima dell'arrivo dei temporali. Poi nella giornata di giovedì avremo una mattina con cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio nuovo peggioramento parziale del tempo con cielo variabile, qualche rovescio sparso che potrà interessare appunto tutta la costa, soprattutto la parte più orientale verso Trieste. Trieste appunto soffierà nella notte al mattino borino, bora moderata, poi venti di brezza, temperature minime sempre piuttosto elevate, sopra la media stagionale intorno ai 22-23 gradi, massime di 25-28 gradi, quindi lieve diminuzione ma comunque sempre ancora elevate. È tutto.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: son reali hasta la muerte.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
1: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
2: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
1: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
3: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo subito la situazione oggi in montagna. La notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie sulla fascia prealpine. Temperatura a 1000 metri 21 gradi, temperatura a 2000 metri 13 gradi. Domani nella notte al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio dovrebbe cambiare, proprio non escluso qualche rovescio, possa interessare anche qualche zona di pianura. Temperatura a 1000 metri 20 gradi, temperatura a 2000 metri 12 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada, oggi nubi sparse, venti saranno deboli dai 7 ai 29 km all'ora con temperature tra i 14 e 23. Domani nuvolosità invece sparsa con il vento dai 7 ai 23 km all'ora e la temperatura tra gli 11 e i 22 gradi. Andiamo a vedere invece Cortina d'Ampezzo, oggi nubi di passaggio, vento da 12 a 34 km all'ora con temperature tra 14 e 24. Domani invece cielo poco nuvoloso, i venti saranno moderati, soffieranno dagli 11 fino a 33 km all'ora con temperature tra i 12 e i 22 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Tempesta nella politica spagnola, la Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano, all'interno della stazione ferroviaria di Certosa, è costata la vita a un ragazzo di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la rissa avrebbe coinvolto almeno 10 persone e sarebbe scoppiata lungo i binari della stazione nella periferia nord. Ed è tutto, a più tardi.
3: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva Altiare Shopping. Ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Altiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
0: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
8: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di Atletica Draghicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni, Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuccianu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con K-Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con K-Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
6: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano. Ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad. Questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
6: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore. E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali? Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: tutti a Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento della costa dell'Istria. Beh, oggi vediamo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest nord-ovest, intensità tra i 9 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, vento da levante, intensità 14-19 km all'ora, temperature tra i 19 e i 29 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura.
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Voglia di un gelato spaziale?
4: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
3: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
4: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
5: mon amor, por favor, sempre. Boom boom.
1: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
6: Sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato, io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale. Stringerti forte è spettacolare.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Grandi notizie per la tua casa. Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:02.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
2: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
4: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
2: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
4: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questi hanno stato così difficili, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
2: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi. Daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa. Poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
9: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15esima edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la quinta rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Visalle. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. La situazione sta cambiando rapidamente con lo sviluppo di rovesci temporali che interesseranno tutta la regione e soprattutto la fascia prealpina e la pianura nel corso delle prossime ore fino alla serata. Poi si avrà un miglioramento del tempo, i temporali potrebbero essere anche forti localmente, attenzione perché si potranno avere raffiche di vento forti o locali, grandinate di piccole o medie dimensioni, soprattutto appunto il rischio maggiore tra l'alta pianura e la fascia prealpina. Vento che soffia di brezza sulla costa, ma appunto come detto prima con possibili rinforzi durante i temporali, temperature massime ancora elevate intorno ai 33 gradi sulla pianura, 27-28 gradi invece sulla costa. Poi la giornata di giovedì, di domani, avremo un miglioramento del tempo nella prima parte, quindi cielo ancora sereno, poco nuvoloso in mattinata, poi nel pomeriggio un nuovo aumento delle nubi con rovesci e temporali sparsi che dalla montagna si protenderanno poi verso la pianura e forse anche verso la costa, soprattutto nelle zone più orientali, cioè a Trieste. Comunque domani non ci sarà il rischio di temporali forti come oggi. Temperature domani lieve diminuzione nei valori massimi, ma comunque ancora sopra le medie del periodo, tra i 30 e 33 gradi in pianura, tra i 25 e 28 gradi sulla costa, minime elevate intorno ai 20 gradi in pianura, 21-23 gradi sulla costa. Poi venerdì e tutto il fine settimana saranno delle giornate caratterizzate dal cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venerdì si avranno temperature in diminuzione con valori massimi sotto i 30 gradi anche in pianura, poi nel fine settimana temperature in nuovo aumento, di nuovo verso i 32 gradi in pianura e intorno ai 26-27 gradi sulla costa. È tutto.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: Venezia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 5'9" brown eyes.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 17:52.
3: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Giornata politica di scontro in Italia, opposizioni sulle barricate per la calendarizzazione della riforma elettorale in aula alla Camera il 26 giugno. Al termine della riunione i capigruppo hanno espresso le loro critiche parlando di ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal voler cambiare le regole del gioco perché teme di perdere le elezioni. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Somma Cal, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per reati di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque nell'effettuare l'immersione poi risultata fatale. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
4: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
5: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Cari amici, ben ritrovati alla nostra Big 40. Allora, oggi torniamo nella nostra classifica a parlare di musica e partiamo dalla posizione numero 30. Andiamo a conoscere qualche nuova entrata di questa settimana. E torna Elisa, protagonista della playlist della nostra classifica, con il nuovo singolo che si chiama Amore è. Primo estratto, tra l'altro, del suo nuovo album di inediti, che è atteso nei prossimi mesi, e dopo le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa già lo ha presentato dal vivo, trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta. Scritto da Elisa stessa e prodotto da Dardust, Amore mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c'è l'idea dell'amore, dell'amore come scelta e non come possesso. Un movimento, insomma, che passa dal desiderio alla libertà fino alla volontà di lasciarsi vivere senza però rinunciare a se stessi. Insomma, l'idea è veramente molto precisa. Amore significa scegliere, ma anche lasciare spazio. E in questo testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma qualcosa che attraversa paure, desideri, fragilità, bisogno di verità e molto altro. E come lo sa fare Elisa, insomma, è impossibile non farsi trascinare dal racconto. Passiamo alla musica internazionale. A posizione 29 c'è Kamrad con la sua Hug Yourself, perché visto che parlavamo di amore, ogni tanto bisogna pur volersi bene, ed è quello che ci dice Kamrad: abbracciamoci, abbracciati, Hug Yourself. Alla posizione 28 Samurai J, nuovo singolo per lui che ci ha conquistato con i suoi ritmi diciamo sudamericani, e molto in voga anche con quelle che sono le tendenze attuali. Dopo la sua ossessione dal Festival di Sanremo, arriva flamenco e paranoia, e restiamo insomma nello stile perfetto per l'estate. Devo dire che insomma è uno che conquista anche con delle sonorità che in questo periodo la musica italiana ci offre, veramente varie e dedicate a tutti i gusti. Posizione 27 invece troviamo Aaron, anche lui è una nuova entrata con la sua Wonderful Thing. Lui è un cantautore, insomma, che parla in questo brano di amore soprattutto, e ce lo racconta attraverso il testo di questa canzone. È una nuova entrata nella nostra playlist, uscita nella primavera di quest'anno. Lui è appunto, come dicevo, un giovane cantautore e ci racconta che l'amore, quello vero, arriva quasi sempre quando hai la guardia abbassata. Il singolo si chiama Wonderful Thing e esplora appunto quel momento esatto in cui il cinismo lascia lo spazio alla meraviglia, trasformando un indifferente ai film romantici in un sognatore, ma con la testa tra le nuvole e il cuore a mille. Ma lui chi è? Insomma, chi è questo Aaron? Ha soli 22 anni e si sta affermando come una delle voci più interessanti e sincere della nuova scena pop italiana. E allora, che dire, ce la sentiamo, perché rappresenta un po' quella generazione di musicisti che non ha paura di mostrare le sue fragilità senza filtri, e il suo approccio alla musica è diretto e profondamente empatico. Aaron col punto esclamativo, mi raccomando. Allora, ci risentiamo. Aaron, posizione 27, Wonderful Thing, nuova entrata della settimana. Posizione 28, Samurai J, flamenco e paranoia. Alla 29, Kamrad, Hug Yourself, e alla 30ª posizione Lisa, Amore è. Vi lascio con queste quattro canzoni veramente interessanti, tutte per voi.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.

0: with you.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
4: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
7: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentornati nella nostra Big 40, altri tre brani questa sera per voi, scelti ovviamente dalla redazione musicale di Radio.0. Siamo arrivati alla posizione 26 e ritroviamo Taylor Swift, che inonda un po' le playlist quest'anno anche con il suo nuovo disco, la sua nuova energia. Questo si chiama Opalite e fa parte del suo 12° album in studio, The Life of a Showgirl, composto da ulteriori 12 tracce che insomma raccontano una versione teatrale e on the road della sua esperienza d'artista in tour, un progetto che è stato già annunciato via podcast, il podcast New Heights, condotto da Jason e Travis Kelce, che è il fidanzato della cantautrice, e da allora insomma i fan sono veramente impazziti. Il pezzo, che si chiama Opalite, è contenuto nell'album e parla proprio dei tight del Kansas City Chiefs, insomma un ritorno per Taylor Swift anche ai suoi produttori svedesi, che sono Max Martin e Shell Beck. L'album ha stabilito il record di attesa digitali con tantissimi pre-save su Spotify. Questa terza traccia, che è stata prodotta e registrata nelle sessioni che si sono svolte negli studios di Shell Beck a Stoccolma, con un pezzo che riprende un filone pop etereo del suo album, con questi sintetizzatori, gli archi e il fondo. Il titolo e l'immaginario della canzone sono stati subito collegati al suo fidanzato, appunto Travis Kelce, dato appunto che l'opale è la pietra di nascita di ottobre, il mese del suo compleanno. Qualche aneddoto di produzione dice che appunto ci sono queste sessioni che si sono concentrate sul creare questi bagliori cangianti, e parla appunto di questa voglia di ritornare alla luce, alla rinascita, all'equilibrio in questa nuova relazione. Posizione 25, torniamo alla musica italiana, un altro grande protagonista che riempie gli stadi della nazione, ultimo, il suo nuovo singolo si chiama Romantica, e devo dire che ci sta anche il lato romantico dell'estate, quindi ci prepariamo e salviamo le playlist per le occasioni adatte. Noi ovviamente vi forniamo come sempre alla radio tutte le idee per delle playlist mozzafiato. Invece con Olivia Rodrigo immaginiamo i viaggi e incontri che ci fanno sognare. Lei in questo brano, che si chiama Drop Dead, parla della magia dell'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, ovvero insomma una sessione di chiacchiere sui social, che trasforma un semplice ragazzo in un ideale quasi angelico dipinto sulle mura di Versailles. Un brano che è un po' un omaggio ai The Cure, citando Just Like Heaven. Olivia spiega come l'incontro reale con la persona amata le faccia finalmente capire il senso di quelle parole storiche. Tra riferimenti all'astrologia e sogni di viaggio insieme, la canzone celebra quell'euforia travolgente che ti fa sentire viva da morire, appunto agli inizi di una relazione. Questo per lei è il terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. E questo è quello che ci ascoltiamo in questi tre brani, tutti per voi senza interruzioni. Torniamo tra poco, perché ce ne sono altri tre nella nostra Big 40, per completare questa oretta di musica insieme.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di Atletica Draghicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni, Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tekunov Cuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
4: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica nella nostra Big 40. Allora, chiudiamo con un po' di ritmo che ci riporta decisamente a sonorità estive. Posizione 23, si balla ovviamente con Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe. Alla posizione 22 invece Bossa Nostra, la nostra Gaia, ci riporta con quelle sue sonorità che richiamano la musica, insomma, brasiliana al piacevole ritmo dell'estate e alla poesia anche di questo tipo di musica, questo stile musicale. Invece alla posizione 21 ci sono Lady Gaga e Doechii con Runaway, ancora una volta un po' di ritmo da dare ovviamente alla fine di questa giornata. È tutto per la nostra Big 40 di oggi, io vi aspetto domani sempre dalle 18 in poi perché avremo altri 10 brani da sentire insieme selezionati per voi, ma soprattutto tante nuove entrate che ci raccontano quella che sarà la musica dell'estate, insomma la musica dell'estate, quella che più o meno ci ricorda il bello dei momenti passati in serenità di ogni anno. Allora tanto vale essere preparati e noi abbiamo pensato proprio a voi. Vi aspetto domani sempre alle 18 per un'ora da passare in musica assieme, a scoprire le nuove entrate del momento e le tendenze, i brani che vanno di più e che saranno probabilmente quelli dell'estate 2026, ma non solo, ce ne sono anche alcuni che abbiamo scelto proprio noi da proporvi per passare un'ora indimenticabile su Radio.0. Ciao a tutti!

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
3: L'economia.
2: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
0: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. 2 giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento all'ARPA, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stazione meteo?
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sulla costa l'alta pressione ha garantito tempo stabile, ma comunque il mare è ancora piuttosto fresco, anche se la temperatura sta aumentando. Ha garantito il raggiungimento di temperature massime non oltre i 30 gradi, quindi più fresco rispetto alla pianura. Nelle prossime ore il tempo cambierà, soprattutto da metà pomeriggio, quando aumenterà la nuvolosità e sarà possibile l'arrivo di qualche rovescio temporale dalla pianura. Non si esclude anche la possibilità di qualche raffica di vento, anche forte. Poi migliora in serata. Temperature comunque ancora elevate, con massime intorno ai 26-29 gradi e venti di brezza prima dell'arrivo dei temporali. Poi nella giornata di giovedì avremo una mattina con cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuovo peggioramento parziale del tempo, con cielo variabile, qualche rovescio sparso che potrà interessare appunto tutta la costa, soprattutto la parte più orientale verso Trieste. Trieste appunto soffierà nella notte al mattino borino, bora moderata, poi venti di brezza. Temperature minime sempre piuttosto elevate, sopra la media stagionale intorno ai 22-23 gradi, massime di 25-28 gradi, quindi lieve diminuzione ma comunque sempre ancora elevate. È tutto.
2: Grazie mille, intanto veri mete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Ah!

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni,

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.

da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: Buonasera da Daniele Ovaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
1: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire.

0: In collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali, sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
1: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto in furia la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre di Chiara, dai tatuaggi, era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
1: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente, scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: I Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je Avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in navtične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se vkrcajte na naša plovila za pridobitev navtičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademiadiguida.it.
5: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
6: Voglia di un gelato spaziale?
7: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
6: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
7: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
8: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
9: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
10: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste. Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
2: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
3: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
2: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Visalle. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. La situazione sta cambiando rapidamente con lo sviluppo di rovesci temporali che interesseranno tutta la regione e soprattutto la fascia prealpina e la pianura nel corso delle prossime ore fino alla serata. Poi si avrà un miglioramento del tempo, i temporali potrebbero essere anche forti localmente, attenzione perché si potranno avere raffiche di vento forti o locali, grandinate di piccole o medie dimensioni, soprattutto appunto il rischio maggiore tra l'alta pianura e la fascia prealpina. Vento che soffia di brezza sulla costa, ma appunto come detto prima con possibili rinforzi durante i temporali. Temperature massime ancora elevate, intorno ai 33 gradi sulla pianura, 27-28 gradi invece sulla costa. Poi la giornata di giovedì, di domani, avremo un miglioramento del tempo nella prima parte, quindi cielo ancora sereno, poco nuvoloso in mattinata. Poi nel pomeriggio nuovo aumento delle nubi con rovesci e temporali sparsi che dalla montagna si protenderanno poi verso la pianura e forse anche verso la costa, soprattutto nelle zone più orientali, cioè a Trieste. Comunque domani non ci sarà il rischio di temporali forti come oggi. Temperature domani lieve diminuzione nei valori massimi, ma comunque ancora sopra le medie del periodo, tra i 30 e 33 gradi in pianura, tra i 25 e 28 gradi sulla costa, minime elevate, intorno ai 20 gradi in pianura, 21-23 gradi sulla costa. Poi venerdì e tutto il fine settimana saranno delle giornate caratterizzate dal cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venerdì si avranno temperature in diminuzione con valori massimi sotto i 30 gradi anche in pianura. Poi nel fine settimana temperature in nuovo aumento, di nuovo verso i 32 gradi in pianura e intorno ai 26-27 gradi sulla costa. È tutto,
1: grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
6: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
7: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
6: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
7: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
6: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
8: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4. Tarvisio. Seguici su Facebook.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
5: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di Atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77, Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri, Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34, e Katalin Tecu Oceano, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.

sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
3: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.